0: Bimba tambidi tambi. Womu tambidi tambi. Kanda tambidi tambi.
1: Banda
0: bomba tambi.

cose in materia di conflitto di interessi stanno comunque così e solo così. Primo, quando sono entrato nella battaglia civile politica ho rinunciato del tutto alle mie funzioni libere di tutto, facendo ogni carica nelle società da me fondate. Secondo, non ho compiuto alcun atto come candidato alla Camera o come semplice deputato o come presidente del Consiglio che entri in qualche modo in conflitto con l'interesse generale e sia di premio agli interessi particolari. Terzo, ho sempre e costantemente riconosciuto che c'era una anomalia da sanare. Non era colpa mia se i vecchi partiti erano scomparsi e la gente aveva deciso di rimpiazzare quel vuoto con persone nuove che venivano dalla società e dal lavoro e avevano creato qualcosa che aveva un peso nell'economia italiana. Non era colpa mia se era scemata la fiducia negli apparati e nei funzionari di partito, ma riconoscevo che era mia responsabilità trovare una soluzione al fatto senza precedenti di un editore e di un imprenditore della comunicazione che assumeva la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri. Quarto, all'atto dell'incarico ho nominato, con il consenso del Capo dello Stato, tra esperti incaricati di studiare il problema e di fare delle proposte. Alla prima riunione dei Consigli dei Ministri la nomina è stata trasformata dal Governo della Repubblica ed è stato questo il primo decreto del nuovo Consiglio dei Ministri. Quinto, nel discorso ho annunciato che lo schema di proposta degli esperti mi sembrava ragionevole e perciò accettato. Gli esperti propongono un netto congelamento dei miei diritti di proprietà della Fininvest e una radicale separazione tra la gestione di questo gruppo e la mia persona. Questo è l'importante, come ho detto nella conferenza stampa della scorsa settimana. E i dettagli tecnici o i particolari istituzionali possono essere diversi da quelli studiati dai tre esperti. Il Parlamento è ovviamente nella piena sovranità di decidere come crede. Mi sia consentito di aggiungere solo questo. Intorno alla Fininvest non è soltanto un patrimonio familiare del Presidente del Consiglio, ma anche e soprattutto una libera impresa, forse l'unica tra i grandi gruppi del paese, che non ha mai vissuto dell'assistenza pubblica, né beneficiato di contributi dello Stato, di cui ha invece l'orgoglio di essere tra i primi e principali contribuenti, una libera impresa che crea lavoro e i cui diritti sono protetti da